Ma se l'imbrasa la Marietta. Ma la bugro, fai bella depecilla, ma quei bella tanque ne vuoi. E se vuoi pa, imbrasa la camemmo. E ce l'hai, spiega in auto.